0: prima settimana di mare.
1: Anyone check you up?
0: Arriving Saratoga.
1: 9:48.